0: Io ho da un po' con la mamma che con il mani per me lotto fare quello che io ho il Pacific Timba BGH lotto non lo fa fa manata dai be ho che bambi kainga ho che hai fa che bambi da fa che con io che è da un gai French Queen TV ho è da un gai Mission 4 ho è da un IC ho che è da un Mission Ibaka Brain go io con Mercury ho che è da un gai Furniture ho da tau be tau seti se sofa per me da un gai mohinga me lotto fare quello che io ho il Pacific Timba BGH me lotto non lo fa.
1: She's got that look in her eyes.
2: Enrique Iglesias.
1: Like she wants to mess around.

Io ho che ba maganga fa mena tatai be be lotto freclo ai be usbear bar zone manatu i etau cleaning liquid owa cleaning liquid ma dene tau kina fufulu mo fa kana mlele ki lotto fare ki peito a che te pire ai si pe mo lotto peito ma u kotoa i frimo ke me lotto freclo koia ai spare bar zone be fo ki tau kina fufulu a frekau kau pe mo bathroom ma wa tu ya geno fufulu ke taila ko horisi kai be foki ki he bathroom ki lalo pe be foki ki olunga ma ko to pe mi hen he dai mini e lotto freklo ko ya a spare ban chon i he pompongini pe ka kenga tai ma te ni bambo e hina fufulu ki he toilet ata ata be hu fanga fanga tapu ke lanu ma a mo fanga fo ofa pe namu le lei bambo toilet o ku mau mari ko toa ya me lotto freklo ko ya ai ha a spare ban chon me lotto nu galofa.